0: Gigolo!
1: Sosti!
0: Carajani voia! Puc deja rendeșel tai cendeșel more! Hai, hai, socheres, more, more!
1: More, more!
0: Unai, baio! Sica de clomaro, pontomo!